protetta, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola.